E qui siamo in zona 100% house, datata anni 80, 1988 per la precisione. Abbiamo ritrovato The Morning After per Fallout. Rimaniamo con la house e riascoltiamo Check This Out per LA Mix.

Un altro grande classico degli anni 80 con Street Dance, Break Machine, capitanati da Kate Rogers. Inizio carriera per lui come speaker radiofonico nella WHBI di New York, notato da due grandi produttori francesi, Morali e Belolo, gli stessi dei Village People e dei Ricci Family per intenderci. Realizzarono il loro primo singolo, i Break Machine, con loro, che andò subito ai vertici di mezzo mondo nel 1983, questa Street Dance. Adesso invece Clarence Clemons, Your Friend of Mine, dal 1985.

Un'altra chicca che solo noi di Dance 80 vi possiamo proporre. Dal 1983 il progetto è quello di 1-2-3. Dietro questo progetto c'è Bobby Orlando, ascoltato con questo singolo, si chiama Runaway, stampato su Prelude Records. Adesso il duo dei Blank Mange, loro sono Neil Arthur e Steven Loscombe. Dal 1983 li riascoltiamo con Blind Vision.

Il disco di Joy Peter si chiama One Night in Love, chiude questa puntata di Dance 80, ma prima di andare via, come sempre, arrivano tutte le nostre coordinate. Innanzitutto vi ricordo che Dance 80 è la vostra soluzione per rimanere a stretto contatto con la musica di questo periodo. Dal podcast, se volete, per riascoltare e scaricare le puntate di Dance 80, basta venire sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, oppure c'è la nostra Dance 80 web radio, raggiungibile sempre dal nostro sito ufficiale, così potete tenere la musica degli anni 80 in sottofondo con voi 24 ore su 24. Se volete comunicare con noi c'è sempre Facebook, mentre se invece volete la playlist in tempo reale della nostra musica basta collegarsi a Twitter e cercare appunto Dance 80. A questo punto le coordinate ve le abbiamo date tutte, torniamo puntuali alla prossima. Un saluto da Max Alberici e da Fabrizio Inti e chiudiamo oggi con l'ultimo disco in playlist, che è quello di Kraftwerk e si chiama Tour de France. Ciao a tutti, alla prossima!

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: volta ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

0: quando hai detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Continua anche oggi una speciale scuola di Galateo riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti generosamente custoditi al Macangusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di tiranini d'Ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agli esordi nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB40.

a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Vowel Life. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7 Vowel Life. Chissà miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero nelle Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi angenavo ossessivamente. Come tante persone mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio. Un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio. In poche settimane Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hinn da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: Si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad.ml?

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: E bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora ci siamo. Apertura di puntata di una delle più ghiotte. Beh, perché insomma, nell'arco settimanale sono diversi gli appuntamenti, andiamo in onda tutti i giorni, però ce n'è uno che a essere fortunati lo si pesca, ed è il caso di oggi a quest'ora. Beh,

Posizione numero 17 per un brano che adesso inizia davvero a salire la stragrandissima. L'ascoltiamo da qualche settimana, un po' lento nell'ascesa, adesso staremo a vedere fino a dove tornerà a

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Libano, 31 morti nell'offensiva israeliana, Tel Aviv attacca anche via terra, Iran ancora schermaglie con gli Stati Uniti. Il Papa a rispettare i diritti umani di tutti, a Gaza la popolazione sta soffrendo. Meloni attacca Bruxelles dal palco di Confindustria, l'Unione faccia meno e faccia meglio, l'opposizione contro la Premier. Sinner buona la prima, esordio vincente al Roland Garros.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima.
2: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
3: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
4: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
5: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
1: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini, che poi ha rilanciato sulla questione salariale.
6: Resta aperta la questione salariale. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la ridistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese.
1: Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente è alle prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
7: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

con la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito. Ask yourself.

Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

Nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò pure azzato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Fugio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air con Sesha, le cose che hai vissuto, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore.

E chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano

E si conclude questa prima puntata di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Da, questo è un pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva

0: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea.
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo, arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non mi è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino provato a selezionare le canzoni da mettere nel best of,
0: non è
1: perché
0: facile.
1: Poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un re spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie e sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. Adesso mi sto dedicando invece alla Scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.

simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.

molto particolare questo di Ferretti, eh? Si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

Limpida, questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: questo singolo che si chiama Fiori, Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono,

Carboni, oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa, l'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava per la cronaca Carovana. Domani altro classico alla stessa ora, adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Già Di. Nel mio sogno sta

già di anche questa settimana tra i più trasmessi Aura Musica con questo suo nuovo singolo, era Non ti sposo più.

Questo era Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

0: exist in the outside world.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
3: e Walter Filardi dallo studio
2: Flower Enterprise Corporation,
3: ha messo i dischi per noi
2: Michael Flower,
3: e a voi buon proseguimento di programma.

L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta a inizio anni 90, 1992 per la precisione, quando Massimo Bubola ha scritto una canzone di grande successo per Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

Il cielo d'Irlanda, canzone di Fiorella Mannoia, scritta da Massimo Bubola, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, altro viaggio nel tempo. Adesso invece altra novità al primo ascolto, Leggera di Francesca Gallo.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Jay-Z con il nuovo singolo che si intitola La Forza Che Vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Medio Oriente, Israele elimina il capo militare di Hamas a Gaza, 31 morti in Libano. Iran, Stati Uniti, l'accordo non si sblocca. Trump, grande intesa o niente. L'Italia nella morsa del caldo, temperature oltre la media anche in Francia e Regno Unito. Sinner sul velluto al Roland Garros. All'esordio vittoria in 3 set su Tabur.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera e Daniela Ubaldi. L'offensiva israeliana contro il Libano non conosce soste. A Gaza è eliminato il capo militare di Hamas, mentre le trattative tra Stati Uniti e Iran non hanno ancora portato all'accordo per la fine della guerra. Il servizio.
2: I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, ad annunciarlo stamani il ministro della difesa israeliano Katz. Israele poi non ferma la sua offensiva in Libano, almeno 31 morti provocati dagli attacchi di Tel Aviv nel paese di Cedri nelle ultime 24 ore. Le truppe di terra dello Stato ebraico hanno superato

0: superato la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua, che formalmente sarebbe ancora in corso. Intanto la tensione resta altissima anche tra Iran e Stati Uniti. Accordo grande e significativo, non ci sarà nessuna intesa. L'out del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca e non più a Camp David una riunione dell'intero governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Ci difenderemo, la replica dell'Iran. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: E dal Papa arriva da Castel Gandolfo un nuovo appello per la popolazione di Gaza e per il rispetto dei diritti umani. Sentiamo Leone XIV.
2: Stiamo provocando sempre più odio, la violenza non aiuta da tutte le parti, quindi io penso che il messaggio deve essere uno di tornare ai negoziati, a cercare con il dialogo a risolvere i problemi e sempre rispettando i diritti umani.
1: Dal palco di Confindustria a fondo di Meloni contro l'Unione Europea, Bruxelles è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, faccia di meno e faccia meglio, ha detto la Premier. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare a una riforma comune della burocrazia in Italia. Meloni dimentica che va in Europa da 4 anni, replica la segretaria del PD Schlein. Apertura di seduta e leggero rialzo per la borsa di Milano. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio, il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Buone notizie per il turismo in Italia, i dati Istat dipingono un quadro in crescita nel primo trimestre 2026 a spingere gli arrivi degli stranieri che preferiscono case vacanza e affitti brevi. Il servizio.
3: La primavera del turismo italiano, 23 milioni di arrivi, cioè persone effettivamente giunte in una struttura ricettiva del bel paese e 71,6 milioni di presenze, ovvero sia il numero di notti prenotate. Numeri che confermano il felice momento dei flussi turistici nel nostro paese nel periodo gennaio-marzo 2026. Nel consueto monitoraggio dell'Istat, più 4,2% di arrivi, più 7,5% di presenze nel primo trimestre del 2026. Oltre la metà delle presenze, sottolinea l'Istituto di Statistica, sono dovute alla componente straniera che rappresenta il 54,6% del totale e sono proprio le presenze straniere ad aumentare più 12,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quanto alla tipologia di struttura ricettiva preferita, il settore alberghiero conta nei primi 3 mesi 16 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze, mentre il settore extra alberghiero, alloggi privati in affitto per brevi periodi o per finalità turistiche, conta solo 6,9 milioni di arrivi, ma vola nei numeri più 14,7% rispetto all'anno scorso, sempre grazie al turismo straniero. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia e Veneto. L'anticiclone sta provocando disagi e anche vittime in Europa. In Gran Bretagna ha superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. In Francia sono almeno 7 i morti per questa ondata di calore. Chiesta dalla Procura di Modena una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio scorso ha travolto 7 persone in pieno centro città, fuori pericolo intanto, uno dei feriti più gravi, un 55enne residente nel modenese. Tennis, partenza positiva per Sinner al Roland Garros, eliminato in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Sentiamo il numero 1 del mondo.
4: Do sempre il 100% di questa giornata che ho, poi magari oggi non sono il 100% mio, però ho dato tutto quello che ho. Ripeto anche questo, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto. Stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale, adesso la prossima partita e vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy.
6: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
5: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi
5: di House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
5: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Siate solidi, dice il direttorissimo generale, l'arcimega artistico dirigente che è quello che ha lo scettro del comando, più che altro il microfono. Chi sarà, chi non sarà? E allora, per parlare di solidi

Dio meraviglioso di Ale G. Queen, che abbiamo avuto anche nelle posizioni alte della nostra graduatoria, ma adesso i Deep Purple, New Entry di 7

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ.

Sicuramente sì, è anche più immediato, perché magari qualcuno indovina il fatto che Sette Va si scrive con la cifra 7 e non con la S, perché se uno dice Sette Va, magari uno va a digitare, no, tutta quanta la parolina così come la sente. Invece 7 Varese Ancona.fm, il gioco è fatto, quindi attenzione a questa cosa qua che crea ancora dei piccoli dubbi, dei piccoli equivoci, dentro i quali ovviamente sguazziamo allegramente, perché è bello.

5 catenacci, particolarmente godibile questa Man on the Moon, tutti quanti lì a guardare la luna, dipende anche un po' dall'orario, però insomma Moon Black con MX, Cartier e Neil hanno tirato fuori questa danza dell'allunaggio, non so se si può chiamare così, comunque tutti quanti un po' più

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Santi Z presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

aspettiamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation.

finestre, V-meter delle nostre apparecchiature cambiano la sembianza delle sfumature, ma questo non conta perché a noi interessa il suono.

Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che è dalla posizione 24.

numero 8 più 2 sul rullino di marcia della decima piazza, dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta, dove incontriamo le note numero

0: dalla redazione di 7 va Arma con il già farsa di con DJ. Va ora in onda 7 va DJ Case.
1: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.

0: te va. FM/Alterradio. Algo de. Algo de.
1: Vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
0: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. È dall'oltreoceano che si attendeva la convocazione di Carletto, di Carlo Ancelotti, che ha convocato anche Neymar, ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
4: Pronto, eccoci. Ciao Sette Va, ciao Francesco, ciao a tutti.
3: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
4: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, e tutte le cose che fanno le fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink. Cioè, è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
3: Ah, vedi?
4: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
3: Sì,
4: è. Giovedì 28 maggio al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra i assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
3: tutte queste
4: tradizione
3: golosità
4: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica,
3: luogo, data, orario, dacci tutto.
4: Allora
3: qua
4: iniziamo il giovedì 28 maggio, vi aspettiamo comunque alle 18:30 fino alle 22 con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
3: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
4: Ma certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
3: Perciò.
4: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque, e anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
3: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, dello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
4: No, è a Genova.
3: Ah no, è a Porto Genova, Antico. No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche noi stiamo iniziando, no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa.

0: italiano.
1: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
0: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Giuscavalli. Comunque sto girando piano piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite. Inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
1: Ecco, guarda che adesso arrivi tu e con denaro, eccoti qua.
2: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

pochissimi direi, perché Dan Harrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix, però noi siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia anche

0: tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo. Allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Denaro di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, cioè tutto il mondo, vari produce il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB Producer, produzione dell'etichetta, e quindi io non vedevo l'ora, ho detto ah, facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene, e niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan, quando gli ho detto guarda io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, glielo ho anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto, ma grande Caterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire su tutte le piattaforme, e quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace, vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Caterina tu sei di atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi farli quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste, allora per chi ha ancora dubbi, e Caterina DJ, a parte che in classifica con il suo pezzo sale questa settimana fino in posizione 22 della 25esima, dove aveva firmato la new entry con Do You Want Me, ma per vedere se e Caterina DJ esiste veramente basta andare dopo domani, cioè praticamente domani che è 28, giovedì 28, al Porto Antico di
1: Genova. Domani, giovedì.
0: Sì, giovedì, perché sì. Oggi è già mercoledì. Vabbè, no, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: Ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Eka, te

ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? È Caterina DJ. Ci lasciamo così su queste note, ma domani alla

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.

brivido e non se ne va.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Teheran alla bozza di accordo con gli Stati Uniti, rivela la TV iraniana. Si parla di Hormuz ma non di uranio. In Libano continuano i raid israeliani, salgono i morti. Si intensifica il terremoto politico in Spagna, guardia civile nella sede del PSOE. Intanto a Roma il premier Sanchez incontra il Papa. Ebola, rientro in sicurezza oggi per la dottoressa italiana entrata in contatto con contagiati in Congo. Tennis, secondo turno del Roland Garros, si spezza il sogno di Cina. Domani torna in campo Sinner.
2: Giornale Radio News.
3: Giornale Radio e Studio, Daniele Ovaldi in redazione, Nicola De Muro, Davide Camera e per lo sport Lorenzo Villanetti. Possibile svolta per la guerra in Iran. A Teheran ha rilanciata la notizia che il regime islamico avrebbe la bozza dell'accordo con gli Stati Uniti. Resi noti alcuni punti, mancano però alcuni nodi. Intanto il Libano è stata una delle giornate più drammatiche a causa dei bombardamenti israeliani.
4: Teheran ha ricevuto la bozza dell'accordo con gli USA, lo ha rivelato la TV di Stato iraniana, che ha diffuso anche i dettagli del documento denominato Memorandum di Islamabad. Il testo prevede che gli Stati Uniti ritirino le proprie forze militari dispiegate ai confini dell'Iran e che venga revocato il blocco navale imposto ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran si impegnerebbe a riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, con l'Oman chiamato a garantire il passaggio dei mercantili. Se entro 60 giorni l'intesa vera e propria sarà firmata, il testo dovrà essere trasformato in una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nessun cenno nella bozza all'uranio arricchito in mano agli iraniani e che gli USA vorrebbero sottrarre a Teheran. Nel memorandum cenni indiretti al fronte libanese. Trump avrebbe chiesto al telefono ieri a Netanyahu di non colpire Beirut. Ma anche oggi durissimi i raid di Tel Aviv sul Libano, 34 i morti, centinaia di feriti, l'intera città di Tiro evacuata. L'esercito di Israele parla di obiettivi di Hezbollah colpiti. A sua volta la milizia sciita riferisce di lanci di droni sul nord di Israele e anche contro i militari israeliani in azione in Libano. Uno sarebbe stato ucciso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid a chiedere informazioni in relazione ad una indagine su un presunto complotto, precisa la Procura Iberica, volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardano il partito o il governo. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti dichiara di aver assistito la polizia spagnola in questa inchiesta. E la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Intanto, interrogato sull'attualità, il primo ministro spagnolo ha precisato: escludo le elezioni anticipate. Ebola arriva a Roma. In giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga sintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria riguardante l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e i suoi rapporti con Mauro Caroccia, condannato in quanto prestanome del clan senese attivo nella capitale.
5: Si era definito sprovveduto ma in buona fede Andrea Del Mastro davanti alla commissione antimafia nell'audizione in cui ha detto nessuno lo aveva avvertito delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. Forse anche alla luce di quanto affermato a Palazzo San Macuto dall'ex sottosegretario alla giustizia, che si è dimesso proprio per la vicenda legata ai suoi rapporti rapporti economici con Mauro Carocci, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni in chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'uomo condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni come prestanome del famigerato clan Senese, valutando anche se inserire negli atti dell'inchiesta l'audizione di ieri in commissione. Del Mastro non è indagato e definisce le sue dimissioni come un atto di coscienza, ma i riflettori della Procura, che indaga sul riciclaggio del clan Senese, sono puntati sulla sua partecipazione azionaria ormai dismessa alla società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante La Bistecceria d'Italia, la cui titolare è la figlia di Carocci, e quindi l'inchiesta potrebbe portare a nuovi sviluppi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Sono rientrati questa mattina poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Roma Fiumicino i 6 componenti della delegazione italiana della carovana di terra della flottia, rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Siamo preoccupati per i nostri compagni, hanno detto al momento dell'arrivo. Si ferma al secondo turno del Roland Garros, il sogno di Federico Cina. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani toccherà di nuovo a Sinner insieme ad Arnaldi, Cobolli, Berrettini e Darderi. Il servizio.
6: 6-3, 6-1, 6-3 è il risultato finale con cui Federico Cina, dopo un'ora e 50 minuti di gioco, è costretto a tornare a casa, a eliminare il 19enne palermitano un solido De Jong olandese in pieno controllo nel bel mezzo di un'altra giornata caldissima in quel di Parigi. Sulla terra rossa però sventola ancora alta la bandiera italiana, a guidare il gruppo nostrano ovviamente Jannik Sinner, domani di scena alle 12 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco. Con lui scenderanno in campo anche Arnaldi, opposto a Tsitsipas, Cobolli contro Wu, Berrettini che sfiderà Rinderknecht e Darderi che ritroverà di fronte a sé il suo amico Comesagna, come spiegato in conferenza.
7: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
6: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

quando lo faccio, perché non si sa bene quando è che si possono fare delle cose sì e delle cose no. Poi dopo la fine, tipo, devo partire, vabbè, la valigia la faccio mentre sono in viaggio, mentre sono in auto. Adesso bisogna vedere se uno sta guidando oppure no, perché non potrebbe essere considerata una ottima idea quella di essere la guida e fare le valigie, ancora peggio che andare ad inviare messaggini con il cellulare, cosa che sconsigliamo fortemente, perché adesso, vabbè, si mette dentro il cellulare con la custodia rivolta al contrario, poi quando si arriva si vedono tutte quante le cose che sono pervenute. Mi raccomando, facciamo tutti quanti così, perché bisogna pensare

stilistica ancora più impeccabile, o magari portarsi verso, avvicinarsi all'impeccabilità il più possibile. Però questa era DJ K7, e allora si parte e un po' si fanno le valigie in viaggio. Abbiamo ascoltato poco, anche delle new entry, però

in Italia e in Europa. Questo ha raccontato della sua recente puntata in Miami. E Caterina DJ, posizione 22, new entry di 7 giorni fa con la versione ritoccata, remissata, risaltata in

you want? Do you want some more? Elementi di distrazione, perché le redattrici in 7.fm sono elementi pericolosissimi. E allora succede che può succedere e capitare di tutto.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno, Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questa è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

Cairo, cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie al loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up The Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o il Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Book e Buon Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago. Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti ha un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

mentre a soli 22 anni Berlivan ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Believin' qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Derek

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da sole e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi. Va

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect, 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024, sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024, hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nel primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni, ancora insomma ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape, I'm In.

Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschetti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

Mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

ascolterei ripetutamente tante ma tante volte Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: Sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con Jafar Tatikan, DJ.

ufficialissimo, non ci sono più le mezze stagioni, diciamo anche che c'è anche chi gradisce, no, l'arrivo della prima ondata, perché siamo

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: È sempre arcisicura di quello che dice, soprattutto fa quello che dice, dice quello che fa. Giulia Mancini fa una faticaccia a starci dietro, perché sembra che dica solo quella cosina là in apertura, ma in realtà senza di lei saremmo perdutissimi, diciamolo pure, ogni tanto vanno sottolineate.

0: messo i dischi Matteo Rossi dal Deep Garage Building. Recording Studios, Melodic House Music Selection, grazie per il vostro ascolto.
1: Music Fantasy è giunto al
2: US Top 20.com.
3: Live from Hollywood to the world, the world's number one top 20 countdown show. You're listening to.